0: non c'è nessun mezzo
1: per cambiarlo, per girarlo,
0: addolcirlo.
1: Oh Simone, Simone,
0: tu sei più vecchio,
1: tu sei anche stato podestà fucecchio.

0: sa che buoso ha reso il fiato.
1: Nessuno bene.
0: Ancora nessuno deve saperlo.
1: Nessuno lo saprà.
0: Ehi, servi.
2: Dopo la trama vengo in camera. Nessuno.
0: Voi due portate il marto e i candelabri là dentro nella stanza di rimpetto. Donne, rifate il letto.
2: Ma...
0: Zitte, obbedite!

0: chi può essere? Oh.
1: Maestro Spinelloccio, il dottore.
0: Guardate che non passi, ditegli qualche cosa, che vuoto è migliorare.

0: quale è arrivata la scienza. Vediamo, vediamo.
1: No, riposa.
0: Ma io
2: riposa.
0: No, no, maestro Spinelloccio.
3: Oh, messer Nuoso.

Sera, anche alla voce sento è migliorato, e a me non è mai morto un ammalato. Non ho delle

messer notaio presto. Via d'abuso, donati, c'è un gran peggioramento. Vuoi fare testamento? Portate su con voi le pergamene. Presto, messere, se no è tardi. Ed il notaio viene.

0: tutto crollato.
1: Babbo, si può sapere, l'uccellino non vuole più minuzzole.
0: Ora dagli da bere. E preso un accidente, allora...

0: datemi panni per vestirmi. Mesto, mesto.
1: Ecco la cappellina. Se mi lasci la mula, questa casa, mio vini, si segna, ti do 30 fiori.
0: Va bene.
1: Se lasciami la casa e la mula e i mulini, ti do 100 fiorini.
2: Sto bene.
0: Gianni, se tu mi lasci questa casa alla mula e i mulini di segna, ti gonfio di quattrini.
1: Sto bene.
3: Lasci la mura di sì in questa casa.

se stesso in luogo d'altri, in testamenti e lasciti per lui e per i complici c'è il taglio della mano e poi l'esilio. Ricordatelo bene, se fossimo scoperti

0: siete qui. Grazie, messer Amanzio. O Pinellino Calciolaio, grazie. Grazie, Guccio di Dove. Troppo buoni, troppo buoni di venirmi a servir da testimoni.
1: Povero uovo, io l'ho sempre calzato, vederlo in quello stato, vien da piangere.
0: Il testamento avrei voluto scriverlo

0: Poveretto, basta, I testi videro, testes videro. Possiamo incominciare, ma I parenti...
1: Che restino prefinti.
0: Dunque incomincio. In dei nomini anno dei nostri Gesù Cristi, a te un salutifera incarnazione, millesimo, ducentesimo, novagesimo, nono, di e prima settembre sindizione undecima, e conotaro amantio di Nicolao, ci dispense per voluntate, quosi donati scribo, o testamento.
1: Annulla, revoca, ed irritas, onde aliut testamento.

0: frati minori ed all'opera di santa reparata cinque litre.
1: Bravo!
2: Bravo!
1: Bisogna sempre pensare alla beneficenza.
0: Non ti sembra un po' poco che crepa e lascia molto all'infuori?

casa di Firenze, hai mio caro devoto affezionato amico Gianicchi.

0: vostra borsa date venti fiorini e testimoni e 100 il buon notaio.
1: Messer Boso, grazie.
0: Niente saluti. Andate, andate. Siamo partiti.

0: dal cisti fornaio. Se voso creta e frati e manna, diranno pancia mia fatica panna. E un altro sì, sì, sì nel testamento, lasciato ogni cosa ad un convento.
1: Ma che chi lo dice?
0: Lo dicono sia.
1: Lo dico la signa!
2: Lo dico la signa!
3: Oh,

0: se lasciato questa casa.
1: Ne morì
0: Emilia, Emilia.
1: Come era voi?
2: Se l'avesse lasciato.
1: Ma voi, Emilia.
0: Emilia, Emilia.
1: L'amore è morì.

0: non c'è nessun mezzo
1: per cambiarlo,
0: per girarlo, addolcirlo.
1: Oh Simone, Simone,
0: tu sei il più vecchio,
1: tu sei anche stato podestà fu secchio.

0: the gems, the terrafiola, the moss and the river and my view. And then the man.
1: E qui che avviene!
0: Chi?
1: Gianni Slick, chi?
0: Chi mi ha chiamato?
2: Io l'ho mandato perché speravo.
3: Il proprio momento da
0: voi, ma mi stai chiamando?

0: Nessuno sa che buoso ha reso le fiato, nessuno bene, ancora nessuno deve saperlo,
1: nessuno lo saprà.

0: noi due portate il morto e i candelabri là dentro nella stanza di rimpetto. Non meritate il letto,
1: no.
0: Sì, che avvenite!

0: people essere.
1: Maestro Spinellaccio il dottore.
0: Guardate che non passi, diteli qualche cosa, che vuoso è migliorato e che riposa.
2: Le permesso.

0: potresti ripassare questa sera? Sono quasi addormentato.
1: Sì, me salvoso, ma va meglio.
2: La moneta sorridato.
0: Stasera.
1: Stasera.

0: Сева. Era uguale la voce,
1: era uguale.
0: Vittoria, vittoria. Ma non capite?
1: No.
0: Corre dal notaio, messer notaio, messer.

intraprende di poso la figura. In testa la cappellina, al viso la bezzolina, fra cappellina e bezzolina, oh no!

0: son le cose migliori.
1: Ah, capisco, capisco, perché sono il più vecchio e sono stato modesta puzzecchio, volete dargli a me, io vi ringrazio.
2: No, no.

0: E rimettiamoci a schede.
1: Come volete, datemi panni per vestirmi.
2: Presto, presto.
3: Se mi lasci la vuole questa casa e morire di sogno della tua infantilina.
1: Sta bene. Se lasciami la casa da Bulengui, ti doccio da fiorini. Sta bene.
4: Gianni, se mi lasci questa casa da vuole morire di sogno anche i conti di quattrini.
1: Sta bene.
3: Lasciano la
1: bella
3: di
1: Messina
3: e questa
1: casa
3: qui di Torino. Ah,
1: sta bene.
3: E ecco la camicia. Se ci lascia la bella di Messina e questa casa, per te in me la

0: Basta! I testi videro! Teste sfidero! Possiamo incominciare, ma i parenti... Dunque incomincio. In dei nomini anime di nostri Gesù Cristi a te usantita la incarnazione millesimo, ducentesimo, nonagesimo, nono die prima settembris indizione undecima ego notaro amantio di Nicolao civis Florenze per voluntati buosi donati scrivo hoc testamento
1: annulla revoca irritante. Oh, è un testamento.